0: il manuale di sopravvivenza a tutte quelle persone che rompono le balle, lo possiamo dire, con il bagno. Viene a fare il bagno, viene a fare il bagno. Cecilia è una che vuole prendere il sole e Alo gli ha dato il suo manuale personale apposta per lei e per tutti coloro che non vogliono fare il bagno. Io sono una che va a fare il bagno, lo faccio volentieri, però lo faccio, mi tuffo e me ne vado. E tutti, ma come, già vai via? Ma sì, una volta che uno si è tuffato, basta.
1: Non mi va di stare lì.
2: Anche i capelli o
0: sì,
2: o no?
0: Sì, ma adesso che ce li ho viola, un po' meno, perché a parte il viola inquina tutto il mare in cui vado.
3: Si toglie il viola poi
0: mi diventano i capelli verdi, quindi evito. Però sì, in linea di massima sì, non me ne frega niente. Mi piace fare il bagno, però 7 secondi, mi puccio e me ne vado come un biscottino.
3: Mi puccio.
0: Andiamo
2: carino.
0: Ai messaggi.
3: E ci ha scritto Marta, ciao Marta, che scrive: io ero sul lettino in pace totale, arriva la mia amica, dai facciamo un bagno, ho detto no, mi ha guardata come se avessi negato un organo, alla fine ho ceduto, l'acqua era a temperatura antartide. Comunque veramente non è mai calda l'acqua, quando tu ti alzi dalla sdraio vieni costretto, l'acqua è sempre fredda. Questa è, sai, le certezze della vita, il segreto di Fatima, fate come volete, è una certezza. Poi Luca ci scrive: a me l'hanno detto 3 volte in un'ora, alla fine sono entrato, ho fatto il bagno più veloce della storia, 11 secondi netti, ho ancora i brividi. È la tecnica, la tecnica tua Luca, bravo Luca. Si è appucciato come l'ale. I've been

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: Dopo esserci pucciati chi più chi meno nel mare immaginario di beh, oddio, visto che è estate, qualcuno forse al mare ci è andato, però insomma, quando non vi va di fare il bagno, Alo vi ha dato la risposta. Grazie all'esigenza di Cecilia di mandare a quel paese un po' di gente, vacci tu a fare il bagno, così si potrebbe rispondere,
1: vacci,
0: no?
1: Vacci tu.
0: Esatto. Allora, hashtag flop and roll, torna alla rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, e siccome noi siamo in ferie, cioè noi no, ma qualcuno forse in ferie, ci viene sempre più in mente quando riposiamo che non ci va di tornare al lavoro, quindi perché non parlare di lavoro? Ma anche no, e invece noi lo facciamo. Primi giorni di lavoro finiti malissimo, un bell'album di brutte esperienze.
2: È un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt, dentro

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Radio.
1: Ci siamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Parliamo di primi giorni di lavoro finiti non male di più. Caro Alo, ti è mai capitato?
2: Allora, mi ricordo un giorno in cui ero completamente privo di sonno, perché avevo fatto, sai quando pur di viaggiare ti prendi quei voli che fai 8 scali.
1: Sì.
2: Quindi arrivai praticamente direttamente a Fiumicino, a Roma, per poi andare al lavoro. E andai al lavoro diretto, che le prime 3 ore mi chiedevano: ah, com'è andata la vacanza? Ero stato a Budapest.
1: Però non era il primo giorno di lavoro.
2: Era il primo giorno di lavoro di rientro dopo 2 settimane di vacanze.
1: Okay.
2: No, primo giorno di lavoro, sì. Primo giorno, io mi ritrovai che era il compleanno e pensionamento di uno di loro. E una si gira e mi fa: ma tu, scusa, chi sei?
1: Bellissimo.
2: Il primo giorno non pensavo di
1: una figura
2: incontrare un pensionamento
1: rilevante in questa azienda.
2: Ero appena arrivato.
1: Senti, queste sono belle. Allora, andiamo a parlare del primo giorno di lavoro, penso di una postina o comunque di qualcuno che si occupa di spedizioni. Sì, signorina, l'indirizzo è giusto, ma ha sbagliato città.
2: Dai, di poco.
1: Mamma, bidello entra in classe. Io: ma sono l'insegnante, bidello. Ah, mi scusi.
2: Ah, beh,
1: cioè, bidello,
2: perfetto.
1: Entra in classe, la scambia. Una professoressa giovane.
2: Infatti, per forza.
1: Poi, segui il capo ovunque, mi viene detto. L'ho seguito anche in bagno. Non è finita bene.
2: Ci sono dei limiti, però.
1: A me è successo che mi sono
2: addosso. Quello.
1: Cioè, proprio quello.
2: Il primo giorno.
1: Per davvero.
2: Ansia?
1: Non lo so. Spero che non sia un. Cioè, meglio l'ansia che, non lo so, un prolasso.
2: Una botta di diarrea così.
1: Ho bussato alla porta per uscire dalla stanza in cui ero.
2: Buono.
1: Prima mail, cordiali insulti.
2: Bene.
1: Poi mail per presentarmi, cordiali salumi. Queste ritornano.
2: Queste, vabbè,
1: ce le abbiamo,
2: classico,
1: i refusi da mail.
2: Sì.
1: Poi entro, vomito, svengo, esco. Ciao, a domani.
2: Primo giorno.
1: Cioè, tipo, no, entro, queste... esco, spacco, ciao. Com'è che era? Entro, spacco, esco,
2: entro,
1: ciao.
2: Entro, spacco, esco, ciao. Queste sono però
1: questo
2: da dai,
1: entra,
2: un po'
1: vomita, sviene, ciao. Mamma mia, bruttissimo deve essere.
2: Sì.
1: Primo giorno di lavoro in carcere, tentativo di evasione e rivolta generale.
2: Ottimo.
1: Bello.
2: Un bel
1: fortunato.
2: Esordio.
1: Fortunato.
2: Sì, sì, sì,
1: nel cavò abbiamo un'opera di pomodoro. Ma non va male? Mi risponde uno.
2: Lo sai che mi è venuto in mente.
1: Pomodoro è un artista.
2: Pomodoro è l'artista, sì. Sì. No, mi è venuto in mente una volta che io. Era un primo giorno di lavoro, tra virgolette, perché era il primo giorno con una compagnia teatrale.
1: Sì.
2: E arrivo.
1: Non abbiamo più tempo, te lo dico.
2: Allora ti dico l'ultima. Il regista fa. Allora, ragazzi, lui è Alessandro, farà lo spettacolo con noi. Lui riceve una telefonata, fa: scusate un attimo. Scusate, lo vedevo imbarazzato. Risponde: era stato. Poi è andata tutto bene, quindi è una storia a lieto fine in realtà. Però il padre aveva avuto un incidente.
1: No.
2: In quel momento, mentre mi ha presentato. Ed è dovuto correre all'ospedale.
1: E tutti quanti hanno pensato da lì che tu portassi sfiga.
2: No, io stesso ho detto: ragazzi, tranquilli, lascio la compagnia. Il papà poi.
1: Perché poi a teatro si è molto
2: scaramanzia. Ma proprio mentre mi presentava.
1: Poi, come t'hanno preso?
2: Poi ho fatto lo spettacolo, non ho fatto più di uno. Però ti giuro, lì per lì mi sentivo in imbarazzo io.
1: Bruttissimo. Io una volta ho fatto arrabbiare un professore a scuola. Il giorno dopo era all'ospedale per un infarto. Ma io l'avevo fatto incazzare parecchio. Mi sentivo in colpa. A proposito di professori, abbiamo. Chiama la scuola.
2: Sì.
1: Professore, mi scusi, ma dov'è? Ah, ma non dovevo iniziare lunedì prossimo.
2: Molto bene.
1: Che classe scoperta. E poi andiamo, guarda, te ne vorrei leggere tantissime, ma insomma non c'è tempo. Il capo: tu fumi? E io, presa alla sprovvista, rispondo: cosa? Giustamente. Tabacco o sigarette? Giusto, era
2: certo,
1: questo.
2: Ecco, è ovvio.
1: Poi concludiamo con questa, che è proprio la ciliegina sulla torta. Hai già conosciuto la titolare? No, ma mi dicono sia una vera stronza.
2: No.
1: Era lei.
2: Okay.
1: Era lei.

0: Amici del Comedy Radio Show, a me dispiace che voi non possiate cogliere fuori onda, ma qua addirittura l'estro del nostro alo, l'idea dell'ultimo secondo è fare un programma dalla tazza del...
1: Non ho capito.
0: Vuoi fare delle rubriche dalla...
1: una sorta di podcast, ma dal bagno.
0: Facciamo mentre così, allora, settimana prossima tu non venire, ti telefoniamo e fai il programma insieme a noi dalla tua tazza.
2: Esatto, tiri la catena, eccetera.
1: Mi faccio sentire lo sciacquone.
0: Sì,
1: mi faccio
0: non solo lo sciacquone, ovviamente.
1: Che tiro?
0: Non lo so cosa sta diventando. Bene, direi che è meglio così che ce ne andiamo tutti quanti al mare, non lo so, andiamocene.
1: Andiamo.
0: Saluto la nostra Cecilia Pedrossa.
2: Alessandra Bellotti.
0: Alessandro Bisogni. Tu non parli. Io vai, no. Vattene proprio dove hai detto tu.
1: Vai dal bagno, sì.
0: Allora, a domani qui con il Comedy Radio Show. Ciao a tutti. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: Sono le 3.
3: URN Radio.
4: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando
0: VRN Radio. La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Sono le 3:59.
3: QRL

0: comincia una nuova puntata di Verdi Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 14 di luglio. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma dedicato all'Italia, non a caso. Siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e si dice che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, magari, però tanti di voi avranno cominciato la settimana di ferie. Ci siamo noi che vi teniamo compagnia. Ci sarà Gabriele con noi tra pochissimo e arriva anche il martedì sportivamente italiano. Parleremo di Felice Gimondi, ma poi andiamo anche a tavola con la pasta fredda italiana, perché ce ne sono di tantissime varietà e sono anche perfette per essere portate al mare. Non solo questo, ma anche l'agenda, tra pochissimo, da cui iniziamo con le date che hanno segnato la storia del nostro paese, i compleanni, il proverbio del giorno e tanto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore

0: si parte con questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, martedì 14 di luglio. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, ci siamo già salutati noi. Do quindi il bentornato anche al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, è sempre un piacere essere
0: anche
1: con
0: per
1: te.
0: Anche per me è un piacere. E andiamo subito con un po' di date, vediamo quali sono state le più importanti e significative nella storia d'Italia proprio in questo 14 di luglio.
1: Partiamo con la nostra consueta carrellata e in particolare iniziamo dal 1865, che è l'anno in cui fu toccata per la prima volta la vetta del Cervino, una delle più alte vette delle Alpi. Poi nel 1902 un evento particolare, brutto, drammatico: in piazza San Marco a Venezia crollò il campanile di San Marco, il mitico campanile di San Marco, uno dei più belli della nostra Italia, risalente al X secolo, verrà poi in futuro ricostruito nel 1912. Poi nel 1948 a Roma lo studente universitario Antonio Pallante ferì Palmiro Togliatti.
0: Chiudiamo l'agenda e passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno del Cancro ancora?
1: Uno di quegli attori che non si possono dimenticare, fanno storia e sono ancora presenti quando vai su Rete 4, ad esempio, la sera. Le mitiche commedie italiane, Renato Pozzetto, nato il 14 luglio del 1940, poi Ignazio Moser, nato nel 1992, e Federica Brignone, la scista, campionessa, nata il 14 luglio del 1990.
0: Ci sono altri auguri da fare, questa volta però di buon onomastico a chi?
1: Ah, gli auguri li facciamo a San Camillo dell'Ellis.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano il nome Camillo o Camilla. Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio: luglio afoso, raccolto generoso.
0: Speriamo che questo luglio sì sia afoso per chi deve partire e andare in vacanza, e quindi serve in questo caso il bel tempo, però afoso sì, ma non troppo, eh.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: I vostri messaggi arrivano, sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Questi sono i primi del nostro martedì insieme. E guardando e leggendoli un po', abbiamo scelto quelli di Lorenzo e di Francesca, giusto Gabri?
1: Sì, partiamo da Lorenzo che fa tanti auguri a Renato Pozzetto e dice: sei un'icona assoluta, con il ragazzo di campagna hai creato Artemio, il simbolo di chi prova a cambiare vita con una dolcezza che oggi sarebbe virale ovunque. Tu immagini Renato Pozzetto oggi.
0: Sì, auguri, auguri, auguri, auguri Renato.
1: E poi la nostra amica Francesca fa gli auguri a Federica, il tuo Federica Brignone ovviamente. Il tuo doppio oro e giochi invernali Milano Cortina resta una delle imprese più incredibili dello sci italiano e il modo in cui hai affrontato l'infortunio del 3 aprile 2025 dimostra la tua forza mentale fuori dal comune.
0: Sì, perché lei esattamente ci ha messo meno di un anno a riprendersi e comunque il suo era stato un incidente non da poco.
1: Infortunio spaventoso.
0: Sì, e qualcuno diceva che non sarebbe più tornata a fare sci e invece lei i primi febbraio, era febbraio giusto? A febbraio 2026.
1: Sì.
0: In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, insomma, ha fatto ricredere tutti, anche chi la dava per spacciata all'epoca.
1: Infatti esempio grandissimo di resilienza, caduta, si è rialzata ed è tornata in qualche modo a brillare. Grande Federica.
0: E tanti auguri ovviamente.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.

È il suono questo di Verdi Bianchi e Rossi del martedì che trascorriamo sempre insieme, cari amici. Sono Francesca Romana e apriamo una parentesi dedicata allo sport italiano citando un nome, Pietro Mennea. Assieme a Gabriele è proprio di lui che parleremo, perché il suo nome porta con sé tanti record, ma soprattutto porta italianità, lustro e orgoglio al nostro paese. Restate con noi, questo è Verdi Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel martedì sportivamente italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, perché è un appuntamento che torna, che noi dedichiamo al mondo dello sport, e oggi ci immergiamo nel mondo della bicicletta, amatissima da tantissimi italiani. Chissà se c'è qualche ciclista all'ascolto proprio in questo momento. Do il bentornato a Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di un protagonista del ciclismo, appunto, Verde, Bianco e Rosso, Felice Gimondi.
1: Un protagonista storico di questo sport. Felice Gimondi, che è uno degli 8 corridori ad aver vinto tutti e 3 i grandi giri, e quindi mi riferisco al Giro d'Italia, al Tour de France e la Vuelta de España. Felice Gimondi pensa a una storia particolare, perché ha partecipato come gregario, quindi il gregario è, diciamo, quell'elemento che fa da supporto al capitano. Quell'anno era

0: Vittorio Adorni, fresco di Vittoria nel Giro d'Italia, e non era candidato, quindi ovviamente alla vittoria, era ancora
1: Vittoria.
0: No, alla vittoria, la vittoria finale del Giro, e doveva semplicemente fare da spalla. Ma poi l'appetito viene mangiando durante la corsa,
1: pedalando
0: in questo caso soprattutto, durante la corsa è riuscito a trovare il proprio ritmo, è riuscito a trovare la propria corsa. Adorni, che era il capitano, si è infortunato e si è trovato a gareggiare e a vincere a un certo punto, perché ha portato a casa il risultato, la mitica maglia gialla. Parliamo del Tour de France del 1965, il giro collegava Colonia, quindi partiva addirittura dalla Germania e arrivava fino a Parigi, che è la meta in cui appunto si andava a tagliare il traguardo.
1: Esatto. Ha avuto la sua grande opportunità, brutto da dire, però insomma, se il suo compagno di squadra non si fosse infortunato, non so se le cose sarebbero andate allo stesso modo, perlomeno in quell'occasione.
0: Esatto, perché poi ha confermato con la vittoria del Giro d'Italia e anche la Vuelta de España del 1968.
1: Quindi lui è verde, bianco e rosso in bicicletta, anche se la sua maglia è gialla ed è un orgoglio dell'Italia.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sono le 5.
5: URL Radio.

0: me now.
1: Sono tanti i messaggi che come sempre ci inviate, cari amici. Sono Francesca Romana, c'è il nostro amico siciliano Gabri con noi, perché noi ovviamente siamo verdi, bianchi e rossi, e quindi onoriamo regione per regione. Ciao Gabri.
2: Ciao Fra, mi volevi discriminare?
1: Ma no, caso. Assolutamente, per carità. Sei uno dei nostri orgogli di verdi, bianchi e rossi.
2: Speriamo.
1: Rappresentando la Sicilia. E sono tanti i vostri messaggi. C'è Felice che ci scrive: ciao ragazzi, bella sfida che, anzi belle sfide, Felice, in questi giorni al Tour de France. Sì, perché è cominciato e leggevo tra l'altro che terminerà il 26 luglio, domenica 26 luglio, quindi ancora abbiamo parlato di Felice Gimondi, lui ha partecipato e ha vinto al Tour de France, quindi messaggio ad hoc che cadeva a pennello questo. Ci scrive invece Giulia che dice: ragazzi, io sono una giovane ciclista, conosco bene la storia di Felice Gimondi e mi piacerebbe molto eventualmente replicare le sue gesta. Giulia, non bisogna mai mollare la spugna, anzi bisogna crederci in queste cose, passo dopo passo, anzi pedalata dopo pedalata, poi così come ha fatto Felice Gimondi, magari potresti riuscire.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
4: VRN, VRN. VRN Radio.

si va nel sud Italia ora, andiamo a tavola perché dopo il primo, dopo il secondo e dopo il contorno ci vuole un bel dolce, soprattutto adesso che è estate. Non è molto leggero, però oggi assieme a Gabriele, cari amici, vi portiamo tra Calabria, comunque sud Italia, per parlare di cremolata, perché ci vuole qualcosa di fresco che addolcisca i nostri pasti. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Bellissima.

0: di verdi, bianchi e rossi, arriviamo alla parte dedicata al cibo, alle eccellenze ovviamente italiane, quindi si va in tavola. Do il bentornato dalla Sicilia con furore al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao mitica Fra.
0: E parliamo di piatti estivi, perché ce ne sono veramente tanti, a partire dall'antipasto per poi arrivare alla frutta e al dolce.
1: È un po' una combo Fra, tra il piatto estivo, che quindi evoca in qualche modo freschezza, è quello che ci serve anche per fare una buona pausa pranzo, no? Perché siamo tutti un po' di fretta, chi si sta trascinando in questo luglio lavorativo.
0: Chi magari
1: sa...
0: invece si trova al mare e vuole fare quindi qualcosa di veloce, di fresco e che poi gli permetta, senza aspettare le famose 3 ore di quando eravamo più piccoli, di fare il bagno immediatamente,
1: chissà
0: subito, dopo
1: ci,
0: poco.
1: Ci credi ancora alle 3 ore?
0: No, però sì, ecco, mettiamola così.
1: In parte. Comunque, quali piatti animano, diciamo, la cucina italiana dei nostri anche amici ascoltatori? Innanzitutto la pasta fredda, che è un must immancabile, un piatto leggero, idratante e tipicamente mediterraneo, che si fa con pasta corta, pomodorini, mozzarella, basilico e tanto olio extravergine. Poi gli altri immancabili, la caprese, mozzarella, pomodoro, basilico, il couscous mediterraneo, cetrioli,
0: buono,
1: pomodorini, olive, feta.
0: Ma e c'è anche chi ci mette i gamberetti nel couscous.
1: Anche i gamberetti. E poi l'insalata di riso, quello che ti fa tua mamma, mia mamma, insomma le nonne.
0: Che bontà.
1: Tonno, mais, olive, un grande classico.
0: Apro e chiudo una parentesi sull'insalata di riso. Ogni famiglia la fa a modo suo. Ad esempio, a casa mia non si mettono i sottaceti, cioè si fa con riso, mais, wurstel, carote, olive nere e olive verdi e un po' di maionese. Non si mettono sottaceti.
1: E per esempio da me invece i sottaceti ci sono, ma non può mancare l'uovo sodo.
0: No, ecco, l'uovo sodo, quello a me manca. Però insomma, sono questi un po' dei piatti che saranno i protagonisti di quest'estate 2026, come delle altre d'altronde.

è la fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Termina qui il nostro martedì insieme. Ringrazio Gabriele, il nostro amico direttamente dalla Sicilia, che è stato qui con noi. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì, nel giorno un po' giro di boa della settimana. Ciao a tutti e a domani con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 6.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
7: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
6: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
8: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
9: La Croce Rossa è una grande famiglia.
10: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
8: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
9: Diventa anche tu un volontario.
5: Hear it, the more you feel it. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: musica.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicina al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02.

0: talk about.
1: Ed eccoli qua, buongiorno, buongiorno, benvenuti, buon martedì mattina, bello caldo, 14 di luglio, 195esimo giorno dell'anno, mancano 170 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 5.39, tramonterà alle 21.

Gli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Ciro di Cartagine e San Camillo dell'Ellis. San Camillo è il protettore di infermieri, ammalati e degli ospedali.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

14 luglio 1969, quando usciva al cinema Easy Rider, a bordo di due motociclette modello Chopper, per attraversare l'America dalla California a New Orleans, dove sta per tenersi il carnevale. Protagonisti di questo viaggio sono Waite, interpretato da Peter Fonda, e Billy, Dennis Hopper, che è anche il regista del film. La loro avventura interpreta appieno il sogno di libertà dell'America di fine anni 60.

Compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Renato Pozzetto. Che lui fa parte della generazione del derby, ossia di quei comici, tra loro Battantuono, Bisio, Boldi e tanti altri, lanciati dallo storico locale milanese e saliti alla ribalta verso la fine degli anni 70-80. Renato Pozzetto è nato nel 1940.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

Vediamo tutto quello che è capitato negli anni il 14 luglio. Partiamo dall'anno 1099, quando termina la prima crociata con la conquista di Gerusalemme. 1789, la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Restiamo in Francia, 1795, la Convenzione Nazionale adotta la Marsigliese come inno nazionale. 1902, a Venezia, crolla improvvisamente il campanile di San Marco, risalente al X secolo. Il campanile verrà ricostruito com'era e dov'era e il restauro si concluderà nel 1912, 10 anni dopo. 2016, durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, a Nizza un tir si scaglia contro la folla che assisteva allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi, causando 86 morti e 458 feriti.

0: Oggi 14 di luglio è festa nazionale in Francia. Salutiamo i cugini francesi perché lì si celebra la presa della Bastiglia del 1789. Con questo siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì mattina. Buona giornata a tutti.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

You're listening to WRN Radio. They say the

0: Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: URL Previsioni Meteo.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: Sono le 8:01.
1: URL Radio.

0: di nuovo insieme al Comedy Radio Show per un martedì scoppiettante. Non sono sola, è tornata la nostra Cecilia.
1: Ciao a tutti, sono Cecilia Pedrosa e con noi Alessandra Bellotti.
0: Cecilia che ci farà compagnia tutta la settimana e chissà se non per tutta l'estate, oramai l'avete capito. Ecco, che cosa ci proponi oggi? Di cosa ci parli?
1: Oggi parliamo dei gruppi WhatsApp, soprattutto si creano in questo periodo estivo, dice che aumentano proprio tantissimo, e anche di nomi imbarazzanti.
0: Ah beh sì, per fare l'aperitivo, per fare la festa, per incontrarsi, beh sì, nomi imbarazzanti sui gruppi WhatsApp, credo che tutti noi almeno un gruppo imbarazzante ce l'abbiamo. E però prima ancora parleremo del genio della settimana, che non vi voglio spoilerare troppo, vi dico solo che andremo a Delhi, dove è scoppiato un caso incredibile che riguarda un hotel di lusso e una presunta truffa durata quasi 2 anni. Cioè, caspita, incredibile. Tra poco vi racconto meglio i dettagli. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Mestieri che volevamo fare da grandi. Un lungo album di mestieri che tu che volevi fare da grandi?
1: A me sarebbe piaciuto fare o l'astetista o la parrucchiera o l'avvocato.
0: Ok, avvocato. Io per esempio l'avvocato di Roma. E i bambini poi hanno un sacco di fantasia. A me capita spesso di intervistare bambini magari durante qualche evento. Che cosa vuoi fare da grande? La principessa? Cosa vuoi fare? La stella marina? Tipo ti danno delle risposte. Io da grande volevo fare, anzi ve lo racconto dopo, perché mia mamma mi diede una risposta diciamo intelligente, che poi mi permise di fare un po' quello che volevo, in effetti. Tra poco al Comedy Radio Show. Found a place on the golden skies and we could stay.

0: promesso inizia questo martedì insieme qui al Comedy Radio Show con il genio della settimana. Allora, il genio della settimana non è necessariamente una persona geniale, ma
1: non
0: a volte
1: è quello della lampada, i tre desideri, no.
0: Assolutamente, a volte anzi sono persone molto stupide. Lascio decidere a voi poi se sono genio o meno. Questo devo dire che c'è del genio. Del genio maligno, ma c'è. Allora, andiamo a Delhi, dove è scoppiato questo caso incredibile che riguarda un hotel di lusso. Secondo alcune indagini che sono state fatte, un uomo avrebbe soggiornato al Rosite House, si chiama, un hotel a 5 stelle, per 603 giorni senza pagare il conto.
1: E come ha fatto?
0: Ah, ecco, è quello che vorrei sapere anch'io, perché, vabbè, allora, innanzitutto diciamo che tutto sarebbe iniziato il 30 maggio del 2019, quindi un po' di tempo fa, quando è arrivato con una prenotazione per una sola notte, poi da lì diciamo che non ha mai più lasciato la struttura, è restato fino al 22 gennaio del 2022.
1: Ma come ha fatto questo fenomeno?
0: Allora, in questo periodo avrebbe accumulato un debito enorme, superiore ai 5 milioni di rupie, cioè circa 55 mila euro.
1: Ah, spiccioli.
0: Una cifra che cresce giorno dopo giorno tra la camera, i servizi, le spese, le spese interne dell'hotel. È tutto, guarda, io non so come fanno queste persone, ma ce ne sono parecchie che, come dire, in inglese c'è un termine per definire questa cosa. Tu crediti già ricco e lo sembri, capito come?
1: Sì, sì, quindi sono proprio frasi motivazionali, proprio per attirarsi la fortuna.
0: Sì, più che altro hai un atteggiamento di uno che ha un sacco di soldi, quindi magari non ti vengo a chiedere il conto perché so già che tu ne hai. Ora, andiamo meglio nel dettaglio. Diciamo che la parte più controversa è la gestione interna, perché in teoria quando un cliente supera una soglia di debito importante, non importa quanto sia ricco, comunque lo staff dovrebbe intervenire subito, no? Avvisare la direzione e chiedere proprio il pagamento oppure interrompere il soggiorno. Non è bello cacciare qualcuno, però bisogna farlo, no?
1: Certo.
0: In questo caso, secondo la polizia, queste procedure non sono state rispettate, quindi gli investigatori sospettano anche che alcune fatture possano essere state alterate o gestite in modo irregolare, forse per permettere all'uomo di restare così a lungo senza essere fermato, magari aveva qualche talpa all'interno dell'hotel, non lo so. Comunque la vicenda, riportata da un sacco di testate, soprattutto americane ovviamente, è ancora aperta, cioè a distanza di anni, e sta portando le indagini non solo sull'ospite ma anche proprio sui possibili responsabili all'interno dell'hotel. Cioè, dopo quanto è passato? Cos'era? 2019? No, fino al 2022, sono passati 4 anni e ancora non hanno capito questo come ha fatto, perché in effetti è un po' strano.
1: No, ce lo raccontasse, perché magari andiamo pure adesso a aggiornare.
0: Scriveteci se qualcuno sa di questa storia, anche perché non c'è il nome adesso qua in questo articolo che ho trovato. Comunque la domanda è: come può qualcuno restare in un hotel di lusso per quasi 2 anni senza che nessuno intervenga? Davvero, è veramente assurdo. E infatti fa parte
1: troviamo
0: della rubrica
1: Troviamo il nome e lo contattiamo, così ce lo facciamo raccontare.
0: Così impariamo da lui.
1: Esatto.
0: Ma manco una notte riusciamo a fare io e te, Ceci.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Il caso strano dell'uomo che è stato 603 giorni senza pagare il conto di un hotel di lusso. Stiamo parlando di 2 anni circa, no, 2019, 20, 21, 22, 3 anni, 3 anni, per un conto totale di 55.000 euro mai pagate, che tra l'altro mi sembra anche basso, perché comunque 3 anni sono tanti, a notte, vabbè, tralasciando i conti.
1: E hanno fatto un forfè.
0: Ma infatti c'è qualcosa che non torna. Genio della settimana, genio sì, da una parte, perché comunque
1: grande, grande genio, come grande fatto? Mente diabolica.
0: Cioè, la cosa fa ancora notizia, perché a distanza di 4 anni non si è ancora capito come lui abbia fatto, e si sta indagando sull'hotel che forse l'ha un po' favorito. Andiamo ai messaggi. Andrea ci scrive: 603 giorni in hotel senza pagare, io dopo 3 notti già mi sento in colpa a usare il minibar. Succede. Noi poveracci, noi, parlo per me.
1: No, lo sai, lo
0: parlo,
1: sai,
0: per me.
1: Lo sai che faccio io e che fa anche mio fratello?
0: Io ho paura per il minibar quando vado in hotel.
1: No, allora, mio fratello di solito va al supermercato, compra diverse cose, le mette nel frigorifero, quindi consuma.
0: E si consuma le sue.
1: Esatto, e poi rimette le cosine al minibar, perché sono carissime.
0: Sì, in effetti. Ma anche per esempio in nave succede. Vabbè, comunque, ecco, sicuramente noi siamo di un'altra categoria. Andiamo da Sara, che dice: ma com'è possibile che nessuno si sia accorto di nulla per tutto quel tempo? Qui non è solo furbizia, è proprio un film. Sara, l'abbiamo chiesto a voi. Io speravo che qualcuno di voi ne sapesse di più, perché ho cercato e ricercato, ma non ho trovato nulla a riguardo. Concludiamo con Marco, che dice: altro che vacanza lunga, questo ha fatto il master in vita in hotel a scrocco. Si potrebbe essere un po' il titolo di un programma, sai, quelli sul real time.
1: A me vita da scrocco. Non è che magari questo era l'amante di qualcuna che lavorava lì in albergo?
0: Sì, qualcuno che si occupava però delle fatture, appunto. Qualcuno di importante. Beh, comunque posso dire, questo lo devo dire, e non mi interessa se c'è qualcuno di voi all'ascolto che è pieno di soldi, ve lo dico: più avete soldi, più siete tirchi. Tieni.

0: Dopo la triste storia dell'uomo che è stato un'infinità in un hotel di lusso senza pagare il conto, tra poco avremo l'appuntamento alla Sicilia.
1: Appuntamento alla Sicilia.
0: Alla Sicilia.
1: Mi piace questa cosa.
0: Appuntamento, sì, con l'argomento del giorno alla Sicilia.
1: Parleremo di WhatsApp, soprattutto che si creano questi gruppi immensi, tanti, soprattutto in questo momento dove stiamo al mare, dove conosciamo più persone, ma è una cosa veramente...
0: Facciamo il gruppo del gruppo del gruppo, il gruppo del, esatto, venerdì, il gruppo del giovedì, il gruppo della spiaggia, il gruppo del calcetto, il gruppo... E quindi anche un po' i nomi assurdi che diamo a questi gruppi.
1: È
0: ma
1: vero.
0: Tu mi svelerai anche i tuoi gruppi strani.
1: Certo.
0: Anche io. Tra poco. Scusa se ancora

0: your radio station.
1: Try to stop myself in time.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: sappiamo, non c'è bisogno insomma di ripeterlo, fa caldo, è estate, ma tra le cose belle dell'estate, oltre il mare, il sole, gli amori, ci sono anche i gruppi WhatsApp, forse, per chi li ama, perché c'è anche chi li odia, e c'è una statistica precisa che la nostra Ceci ha trovato per noi.
1: Allora, i gruppi WhatsApp delle vacanze sono il buco nero dell'attenzione estiva. Statistica, l'uso degli smartphone dicono che durante i mesi di luglio e agosto lo scambio di messaggi di gruppi aumenta, pensate, del 130%.
0: Tantissimo, più del 100%.
1: Infatti organizzare una semplice cena per 6 persone diventa un negoziato internazionale degno dell'ONU. 45 messaggi solo per decidere l'orario, 20 risposte con la stessa emoji della birra e la geolocalizzazione inviata 3 volte perché qualcuno si perde.
0: Sì, perché poi sì, si fa sempre il, diciamo, il gruppo perché fa comodo, in effetti, no?
1: Sì.
0: Dare le informazioni per quella sera, però poi ci dimentichiamo di cancellarlo, oppure
1: esatto,
0: magari cambia nome nel tempo.
1: Sì, sì. Allora, parliamo di nomi assurdi su WhatsApp, ad esempio, visto che siamo in estate, il gruppo Ibiza Trash 2026.
0: Bello Ibiza Trash.
1: Sì. O pastori di pinguini, visto che ieri abbiamo parlato
0: dei pinguini,
1: pinguini,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: popò.
0: Sì. Ognuno di noi ha un po' dei gruppi particolari. Sì, sì, ce n'è un altro, per esempio, che si chiama I Tre Moschettieri, però lui ci tiene a precisare che sono in 7.
1: Pensate. O quelli che sto uscendo e sono in pigiama, ad esempio, o cercatori di peli nell'uovo sodo.
0: Questo mi piace, molto così.
1: Ah, poi c'è sta associazione psicologi falliti.
0: Questo non è chiaro se sono realmente loro psicologi, ma non credo.
1: O il club del divano riscaldato.
0: Qua potrei far parte io di questo
1: capirai
0: gruppo.
1: Anch'io. O disoccupati con stile.
0: Disoccupati con stile. Beh, però io ho un gruppo che si chiama Radio Padel.
1: Ah, carino.
0: Perché ho un gruppo con alcuni amici e colleghi della radio. Ma perché Radio Padel in realtà? Perché io devo dire la verità, odio è una parola forte, però insomma mi stanno parecchio antipatici quelli che giocano a padel.
1: Perché?
0: Perché sì, perché secondo me è la moda, adesso c'è la moda del padel come la moda del sushi, allora tutte le volte che qualcuno mi chiede se voglio andare a giocare a padel diventa mio nemico giurato, e tra questa lunga lista di persone c'è un mio amico che mi ha chiesto più volte di giocare a padel e gli ho detto guarda che tu se me lo chiedi ancora una volta ti stacco l'amicizia, come si faceva a scuola, e quindi avendo questo gruppo con lui e un'altra persona ho deciso di chiamarlo Radio Padel per proprio schernirlo davanti a tutti. Non è un nome molto, diciamo così, originale, però mi fa sorridere. E scriveteci i vostri.
1: Esatto.
0: E scriveteci i vostri.
1: Esatto. Qual è il nome più stupido del gruppo WhatsApp estivo in cui siete ancora intrappolati?

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: The Comedy Radio Show.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna, code per traffico intenso tra le uscite di Ramazzone Roma Sud e Appia, mentre in esterna si rallenta tra Cassia e Roma Fiumicino e tra la Casilina e la Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 rallentamenti tra raccordo anulare e la tangenziale verso il centro, code a tratti sulla Roma Fiumicino tra raccordo e via del Cappellaccio verso l'Eur, sulla Pontina per chi viaggia verso Roma code a tratti tra Pomezia e Castel Romano, code anche sulla Cristoforo Colombo verso l'Eur, da via Pindaro a via di Malafede e nella stessa direzione sulla via del Mare, code all'altezza di Acilia. Infine sull'Appia si procede a rilento tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Sono le 9 e 2 minuti.
0: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Abbiamo parlato soprattutto, siccome è estate, spesso accade insomma di incontrare nuove persone, avere nuovi appuntamenti anche di gruppo, fare nuove cose. Abbiamo parlato di gruppi WhatsApp che sono sempre più crescenti, soprattutto d'estate, e anche i nomi assurdi dei gruppi WhatsApp, e abbiamo chiesto a voi di raccontarci un po' i vostri messaggi, i vostri gruppi, le vostre esperienze con i gruppi WhatsApp.
1: Annalisa, sono ancora dentro le chat quelli della grigliata del 2024. Nessuno scrive niente da 2 anni, ma ogni tanto qualcuno manda per sbaglio un meme e riparte il calvario.
0: Sì, guarda, posso dirti, mi hai fatto venire in mente, io sono ancora nel gruppo di famiglia del mio ex.
1: E che ci stai a fare?
0: Che come faccio a uscire? Dimmi tu.
1: Abbandona.
0: No, è brutto. Poi si vede Alessandrina ha abbandonato.
1: Sì, pure questa
0: e
1: cosa
0: mi piglia malissimo.
1: Uno non potrebbe abbandonare senza farlo sapere.
0: Esatto. Scriviamo a Meta chi dobbiamo. No, sai che cosa mi è venuto in mente? In realtà, siccome il gruppo l'ho creato io anni fa, ovviamente, io sai cosa faccio? Adesso lo faccio oggi quando torno a casa. Tolgo lui. Lo caccio via.
1: Perché gli altri ti stanno simpatici.
0: Sì, certo, no, mi fa piacere rimanere in contatto con il resto della famiglia. Però lui lo levo.
1: Beh, molto intelligente.
0: Deciso.
1: Christian dice: io ho silenziato il gruppo delle vacanze per sempre. Ogni tanto lo apro e ci sono 400 messaggi non letti. Non so cosa abbia deciso. Io mi presento direttamente al ristorante.
0: Beh, quello è vero che uno non legge, no? Però io un'altra cosa che odio è le notifiche quando tu le lasci chiuse. Uh-huh. Mi danno fastidio, sono un po' ossessiva compulsiva. Quindi piuttosto apro e scrollo senza magari leggere. Però se c'è una chat con 47 messaggi col numero scritto in rosso, io me ne vado fuori di testa, devo aprire per forza.
1: Ti credo, perché sei curiosa. Anche
0: no,
1: a me succede.
0: No, mi dà fastidio che è una cosa lasciata in sospeso che non ho finito di fare. Ma te l'ho detto, ho problemi un po' ossessivi compulsivi.
1: Ma no.
0: Abbiamo un altro messaggio che è meglio.
1: Valeria, la mia amica ha creato il gruppo Lauretta si sposa a Mykonos. Siamo in 40 donne dentro. Il telefono vibra talmente tanto che sembra un frullatore.
0: Un frullatore, ha detto, eh?
1: Frullatore.
0: Attenzione.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni

0: Dopo la triste storia di colei che sta ancora nel gruppo WhatsApp della famiglia dell'ex, cioè io, no scherzo, dopo aver parlato di gruppi WhatsApp, nomi particolari, tra poco torna la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, mestieri che volevamo fare da grandi.
1: Ah, che interessante questa cosa, mi piace.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
4: Bellissima.
5: Più ascolti, più

0: roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Torna alla rubrica che racconta un po' le nostre esperienze anche infantili. Oggi l'argomento è: cosa volevi fare da grande? Io, prima di cominciare questa carrellata di cose molto simpatiche, anche perché i bambini ne hanno sempre tanta fantasia, intanto vi auguro di fare quello che volevate fare da piccoli, da grandi, cioè che da piccoli pensavate di fare da grandi. Io volevo fare, se sì, la pizzaiola cantante inventrice.
1: Beh, interessante.
0: Esatto.
1: Che cosa ti ha detto la mamma?
0: E mia madre mi disse: beh, ma tu puoi fare, lo puoi fare, tu fai le pizze, inventi delle pizze nuove e nel frattempo canti.
1: Ah.
0: Che sembra una stupidaggine, però io, la piccola Alessandrina del tempo, cioè, mia madre mi ha messo dentro come dire,
1: un'allegria.
0: No, il messaggio che se vuoi puoi fare tutto.
1: Ah, okay.
0: In effetti, capito? Non è che mia madre mi ha detto: ma che dici, non si fa, o fai questo, fai quello. Quella risposta, a distanza di tanti anni che ne sono passati, vi assicuro, mi è rimasta impressa. E vabbè, poi alla fine l'ho fatto nella pizzaiola, nell'inventrice e nella cantante. Ma andiamo ai vostri mestieri. Allora, domatrice di leoni. Ora insegno le medie, più o meno uguale.
1: Ma sì, infatti, con tutte quelle belve.
0: Il prete per decidere quando far suonare le campane. Queste sono tutte cose che pensavamo da piccoli, no? Tipo, spesso tanti bambini vogliono fare i benzinai perché vedono, adesso non si usa più, però una volta c'era il marsupio del benzinaio pieno di contanti e i bambini sono convinti che i benzinai sono ricchi, capito?
1: Certo.
0: Oppure volevo aprire l'agenzia della vendetta contro i bulli. Nobile. La turista penso che avremo
1: a vita, una vita magari. In vacanza.
0: La prof d'inglese, ora che sono una prof d'inglese voglio fare l'astronauta. Io da piccolo volevo fare il papa. Beh, mi sa che insomma no, tu non sia più in tempo. Poi il custode del cimitero, il benzinaio, vedi? Ecco, abbiamo trovato il benzinaio. Pensavo che il malloppo dei soldi fosse l'oro. Sì, questa cosa io l'ho sentita spesso da diversi bambini dell'epoca, cioè adulti di oggi che lo dicevano da bambini.
1: Adesso vanno direttamente col posto.
0: Adesso no, i bambini non pensano ai contanti nel marsupio. Poi io volevo fare quella che mette la pomata nei cannoli.
1: La pomata.
0: Quello che mette le stelline ai film. Bene. Poi la ricciatrice di code di maiali. La gattara dei Simpson. Io un po' ci sto diventando. L'assaggiatore di cioccolatini. Beh, ottimo lavoro. L'allenatore di Pokémon, giustamente. L'accarezzatore di cani. E il genio. Io da piccolo volevo fare il genio e mi rispondevano: guarda che non è un lavoro. Ok, allora il forzuto. O uno o l'altro. Poi la veterinaria, ma solo di formiche.
1: Ma ti immagini? Come fai?
0: La formicaia. Oscillavo tra la contorsionista e la suora. Ma perché? Vabbè. La malata o la politica, insomma, qualcosa che fosse a spese dello Stato.
1: Furba.
0: Poi volevo fare volevo scavare i dinosauri e fare la cubista il sabato sera. Cioè, questa bambina voleva fare penso l'archeologa e poi andare a ballare il sabato sera, giusto?
1: Vabbè, importante è divertirsi.
0: Volevo vestire i morti e ci sono riuscita. Che idea del cazzo. Pompe funebri, immagino.
1: Sì.
0: Il benzinaio camionista per fare il pieno gratis e girare il mondo. Basta, con questa finiamo. Tu cosa volevi fare da grande, hai detto?
1: Io volevo fare l'estetista, la parrucchiera, l'avvocato e poi ho fatto tutt'altro. Però dopo a 18 anni ho cominciato a fare la speaker di radio ed eccoci qua.
0: Quindi
1: mio sogno, fare la speaker di radio.
0: Ecco, ripensandoci col senno di poi, allora hai trovato il giusto mestiere.

0: E anche oggi siamo giunti al termine del nostro Comedy Radio Show. Come ti è sembrata questa puntata, Sissi?
1: Che con te il tempo vuela.
0: Wow!
1: Vola proprio.
0: Che bel complimento.
1: Sì.
0: Con me, quindi con Alessandra Bellotti, con la nostra Cecilia Pedrosa e con tutti voi, cari amici del Comedy. Quindi il tempo è volato, la puntata è finita, ma tranquilli,
1: però
0: domani ce n'è un'altra.
1: Adesso vieni con me, andiamo al mare perché ti vedo molto pallida.
0: Ecco, niente. Allora, ragazzi, io non so come fare. Cecilia mi sbatta in faccia la sua abbronzatura e c'ha ragione, ci devo sta. E ce l'hai la protezione però?
1: La 50 per te.
0: Ah, perfetto.
1: Sei pallida.
0: Me l'ha portata, quindi non posso rifiutare. Una proposta che non potrei rifiutare. Molto bene, amici. Allora noi andiamo al mare e ci sentiamo ovviamente sempre qui domani con Cecilia Pedrosa,
1: Alessandra Bellotti,
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: WRN Radio.
5: La tua radio.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: bellissima. VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna, code per traffico intenso tra le uscite di diramazione Roma Sud e Appia, mentre in esterna si rallenta tra Cassia e Roma Fiumicino e tra la Casilina e la Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 rallentamenti tra raccordo anulare e la tangenziale verso il centro, code a tratti sulla Roma Fiumicino tra raccordo e via del Cappellaccio verso l'Eur, sulla Pontina per chi viaggia verso Roma code a tratti tra Pomezia e Castel Romano, code anche sulla Cristoforo Colombo verso l'Eur, da via Pindaro a via di Malafede e nella stessa direzione sulla via del Mare, code all'altezza di Acilia. Infine sull'Appia si procede a rilento tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: URL Previsioni Meteo.
4: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Forse non salverò il mondo.
6: Forse non salverò l'economia.
5: Forse non salverò tutti gli indifesi.
6: Forse non salverò l'Amazzonia.
7: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
8: Sono le 9:59. 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando un incidente sulla 1 Firenze Roma 3, il bivio A1 di Ramazzone Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Al momento si transita su una corsia. Passiamo al raccordo anulare, dove in carreggiata esterna abbiamo code a tratti tra Salaria e Cassia Bis, mentre in interna si incontrano code tra diramazione Roma Sud e Appia. Sul tratto urbano della A24 code da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro, code a tratti sulla Roma Fiumicino tra il raccordo via del Cappellaccio verso l'Eur e sulla Colombo, code tra via di Acilia e via di Mezzocammino, sempre verso l'Euro. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59. VRN Radio.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 14 di luglio. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma dedicato all'Italia, non a caso. Siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e si dice che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, magari, però tanti di voi avranno cominciato la settimana di ferie. Ci siamo noi che vi teniamo compagnia. Ci sarà Gabriele con noi tra pochissimo e arriva anche il martedì sportivamente italiano. Parleremo di Felice Gimondi, ma poi andiamo anche a tavola con la pasta fredda italiana, perché ce ne sono di tantissime varietà e sono anche perfette per essere portate al mare. Non solo questo, ma anche l'agenda tra pochissimo, da cui iniziamo con le date che hanno segnato la storia del nostro paese, i compleanni, il proverbio del giorno e tanto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Si parte con questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, martedì 14 di luglio. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, ci siamo già salutati noi. Do quindi il bentornato anche al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, è sempre un piacere stare con te.
0: Anche per me è un piacere. E andiamo subito con un po' di date, vediamo quali sono state le più importanti e significative nella storia d'Italia proprio in questo 14 di luglio.
1: Partiamo con la nostra consueta carrellata e in particolare iniziamo dal 1865, che è l'anno in cui fu toccata per la prima volta la vetta del Cervino, una delle più alte vette delle Alpi. Poi nel 1902 un evento particolare, brutto, drammatico, in piazza San Marco a Venezia crollò il campanile di San Marco, il mitico campanile di San Marco, uno dei più belli della nostra Italia, risalente al X secolo, verrà poi in futuro ricostruito nel 1912. Poi nel 1948 a Roma lo studente universitario Antonio Pallante ferì Palmiro Togliatti.
0: Chiudiamo l'agenda e passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno del Cancro ancora?
1: Uno di quegli attori che non si possono dimenticare, fanno storia e sono ancora presenti quando vai su Rete 4, ad esempio, la sera. Le mitiche commedie italiane, Renato Pozzetto, nato il 14 luglio del 1940, poi Ignazio Moser, nato nel 1992, e Federica Brignone, la scista campionessa, nata il 14 luglio del 1990.
0: Ci sono altri auguri da fare, questa volta però di buon onomastico a chi?
1: Ah, gli auguri li facciamo a San Camillo dell'Ellis.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano il nome Camillo o Camilla. Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio, luglio afoso, raccolto generoso.
0: Speriamo che questo luglio sì sia afoso per chi deve partire e andare in vacanza e quindi serve in questo caso il bel tempo, però afoso sì, ma non troppo, eh.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: vostri messaggi arrivano, sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Questi sono i primi del nostro martedì insieme e guardando e leggendoli un po' abbiamo scelto quelli di Lorenzo e di Francesca, giusto Gabri?
1: Sì, partiamo da Lorenzo che fa tanti auguri a Renato Pozzetto e dice: sei un'icona assoluta, con il ragazzo di campagna hai creato Artemio, il simbolo di chi prova a cambiare vita con una dolcezza che oggi sarebbe virale ovunque. Tu immaginati Renato Pozzetto oggi.
0: Sì, auguri, auguri, auguri, auguri Renato.
1: E poi la nostra amica Francesca fa gli auguri a Federica, Federica Brignone ovviamente. Il tuo doppio oro e giochi invernali Milano Cortina resta una delle imprese più incredibili dello sci italiano e il modo in cui ha affrontato l'infortunio del 3 aprile 2025 dimostra la tua forza mentale fuori dal comune.
0: Sì, perché lei esattamente ci ha messo meno di un anno a riprendersi e comunque il suo era stato un incidente non da poco.
1: Infortunio spaventoso.
0: Sì, e qualcuno diceva che non sarebbe più tornata a fare sci e invece lei i primi febbraio, giusto? A febbraio 2026,
1: sì, sì, sì,
0: in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, insomma, ha fatto ricredere tutti, anche chi la dava per spacciata all'epoca.
1: Infatti esempio grandissimo di resilienza, caduta, si è rialzata ed è tornata in qualche modo a brillare. Grande Federica.

È il suono questo di Verdi Bianchi e Rossi del martedì che trascorriamo sempre insieme, cari amici. Sono Francesca Romana e apriamo una parentesi dedicata allo sport italiano citando un nome, Pietro Mennea. Assieme a Gabriele è proprio di lui che parleremo, perché il suo nome porta con sé tanti record, ma soprattutto porta italianità, lustro e orgoglio al nostro paese. Restate con noi, questo è Verdi Bianchi e Rossi. It's not-

0: Your passion for music.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Siamo nel martedì sportivamente italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, perché è un appuntamento che torna, che noi dedichiamo al mondo dello sport, e oggi ci immergiamo nel mondo della bicicletta, amatissima da tantissimi italiani. Chissà se c'è qualche ciclista all'ascolto proprio in questo momento. Do il bentornato a Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di un protagonista del ciclismo, appunto, Verde, Bianco e Rosso, Felice Gimondi.
1: Un protagonista storico di questo sport. Felice Gimondi, che è uno degli 8 corridori ad aver vinto tutti e 3 i grandi giri, e quindi mi riferisco al Giro d'Italia, al Tour de France e la Vuelta de España. Felice Gimondi pensa a una storia particolare, perché ha partecipato come gregario, quindi il gregario è, diciamo, quell'elemento che fa da supporto al capitano. Quell'anno era Vittorio Adorni, fresco di vittoria nel Giro d'Italia, e non era candidato, quindi ovviamente okay. Alla vittoria, era ancora
0: Vittorio.
1: No, alla vittoria finale okay. Del giro, e doveva semplicemente fare da spalla. Ma poi l'appetito viene mangiando durante la corsa,
0: o pedalando anche.
1: E anche pedalando, in questo caso soprattutto, durante la corsa è riuscito a trovare il proprio ritmo, è riuscito a trovare la propria corsa. Adorni, che era il capitano, si è infortunato e si è trovato a gareggiare e a vincere a un certo punto, perché ha portato a casa il risultato, la mitica maglia gialla. Parliamo del Tour de France del 1965. Il giro collegava Colonia, quindi partiva addirittura dalla Germania, e arrivava fino a Parigi, che è la meta in cui appunto si andava a tagliare il traguardo.
0: Esatto. Ha avuto la sua grande opportunità, brutto da dire, però insomma, se il suo compagno di squadra non si fosse infortunato, non so se le cose sarebbero andate allo stesso modo, perlomeno in quell'occasione.
1: Esatto, perché poi ha confermato con la vittoria del Giro d'Italia e anche la Vuelta de España del 1968.
0: Quindi lui è verde, bianco e rosso in bicicletta, anche se la sua maglia è gialla, ed è un orgoglio dell'Italia.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
7: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
8: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
20: Aiutaci.
21: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
22: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537.
23: La fame non è un gioco.
24: Non è un gioco.
25: È mezzogiorno.
0: VRN Radio.
26: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: Sono tanti i messaggi che come sempre ci inviate, cari amici. Sono Francesca Romana, c'è il nostro amico siciliano Gabri con noi, perché noi ovviamente siamo verdi, bianchi e rossi, quindi onoriamo regione per regione. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, mi volevi discriminare?
0: Ma no, assolutamente, per carità. Sei uno dei nostri orgogli di verdi, bianchi e rossi.
1: Speriamo.
0: Rappresentando la Sicilia. E sono tanti i vostri messaggi. C'è Felice che ci scrive: ciao ragazzi, bella sfida che, anzi belle sfide, Felice, in questi giorni al Tour de France. Sì, perché è cominciato e leggevo tra l'altro che terminerà il 26 luglio, domenica 26 luglio, quindi ancora abbiamo parlato di Felice Gimondi, lui ha partecipato e ha vinto al Tour de France, quindi messaggio ad hoc che cadeva a pennello questo. Ci scrive invece Giulia che dice: ragazzi, io sono una giovane ciclista, ho visto, conosco bene la storia di Felice Gimondi e mi piacerebbe molto eventualmente replicare le sue gesta. Giulia, non bisogna mai mollare la spugna, anzi bisogna crederci in queste cose, passo dopo passo, anzi pedalata dopo pedalata, poi così come ha fatto Felice Gimondi magari potresti riuscirci.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

Si va nel sud Italia ora, andiamo a tavola perché dopo il primo, dopo il secondo e dopo il contorno ci vuole un bel dolce, soprattutto adesso che è estate. Non è molto leggero, però oggi assieme a Gabriele, cari amici, vi portiamo tra Calabria, comunque sud Italia, per parlare di cremolata, perché ci vuole qualcosa di fresco che addolcisca i nostri pasti. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: i bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: È il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Arriviamo alla parte dedicata al cibo, alle eccellenze ovviamente italiane. Quindi si va in tavola. Do il bentornato dalla Sicilia con furore al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao mitica Fra.
0: E parliamo di piatti estivi, perché ce ne sono veramente tanti, a partire dall'antipasto per poi arrivare alla frutta e al dolce.
1: È un po' una combo, Fra, tra il piatto estivo, che quindi evoca in qualche modo freschezza, è quello che ci serve anche per fare una buona pausa pranzo, no? Perché siamo tutti un po' di fretta, chi si sta trascinando in questo luglio lavorativo.
0: Chi magari
1: sa...
0: invece si trova al mare e vuole fare quindi qualcosa di veloce, di fresco e che poi gli permetta, senza aspettare le famose tre ore di quando eravamo più piccoli, di fare il bagno immediatamente.
1: Chissà
0: subito, dopo poco.
1: Ci credi ancora alle tre ore?
0: No, però sì, ecco, mettiamola così.
1: In parte. Comunque, quali piatti animano, diciamo, la cucina italiana dei nostri anche amici ascoltatori? Innanzitutto la pasta fredda, che è un must immancabile, un piatto leggero, idratante e tipicamente mediterraneo, che si fa con pasta corta, pomodorini, mozzarella, basilico e tanto olio extravergine. Poi gli altri immancabili, la caprese, mozzarella, pomodoro, basilico, il couscous mediterraneo, cetrioli,
0: buono,
1: pomodorini, olive, feta.
0: Ma e c'è anche chi ci mette i gamberetti nel couscous.
1: Anche i gamberetti. E poi l'insalata di riso, quello che ti fa tua mamma, mia mamma, insomma le nonne.
0: Che bontà.
1: Tonno, mais, olive, un grande classico.
0: Apro e chiudo una parentesi sull'insalata di riso. Ogni famiglia la fa a modo suo. Ad esempio, a casa mia non si mettono i sottaceti, cioè si fa con riso, mais, wurstel, carote, olive nere e olive verdi e un po' di maionese. Non si mettono sottaceti.
1: E per esempio da me invece i sottaceti ci sono, ma non può mancare l'uovo sodo.
0: L'uovo sodo, quello a me manca. Però insomma, sono questi un po' dei piatti che saranno i protagonisti di quest'estate 2026, come delle altre d'altronde.

fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Termina qui il nostro martedì insieme. Ringrazio Gabriele, il nostro amico direttamente dalla Sicilia, che è stato qui con noi. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì, nel giorno un po' giro di boa della settimana. Ciao a tutti e a domani con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: WRN News.
1: Buongiorno da Daniela Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani. Colpite due petroliere degli Emirati che, secondo i Pasdaran, sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati, il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier, fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Sono le 13.
3: WRN Radio. WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali strade e autostrade della regione, tuttavia sul raccordo anulare in carreggiata esterna abbiamo brevi code all'altezza della diramazione Roma Sud, mentre in interna si rallenta tra diramazione Roma Sud e Appia. Sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro. Infine, nell'ambito del trasporto pubblico, sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta urbana, i lavori di consolidamento del Ponte Tevere di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto comportano modifica al servizio. Ricordiamo inoltre che per venire incontro le esigenze degli utenti, le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono aperte per consentire l'attraversamento pedonale ai due lati della sede ferroviaria, mentre restano chiuse al servizio viaggiatori. Il servizio tornerà a regolare il 7 settembre. Da Federico Di Lerna e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.

0: mai più.
1: Ma non lo so voi, ma io c'ho già un caldo tremendo oggi, Meno male che sotto l'ombrellone di tipi da spiaggia si sta benissimo. E allora apriamo anche questa puntata del

Grazie alla redazione, perché cioè, oggi mi hanno dato proprio, sai, quelle notizie da spiaggia, quelle che non sai se sono vere, se non sono vere, che te ne racconti col vicino d'ombrellone anche solo per fare quattro risate. Ecco, la notizia, la prima di oggi, arriva da Londra, dove un rapper, il rapper Pitbull, cioè già il nome, e i suoi fan hanno stabilito questo nuovo Guinness World Record per il più grande raduno di persone che indossano calotte per simulare la calvizie. Cioè ci hanno messo questa cosa in testa che copre i capelli e quindi sembravano tutti calvi. 22.141 partecipanti riuniti a Hyde Park a Londra. Insomma, vabbè, contenti loro. Io potevo partecipare anche senza calotta.

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

numeri record per la festa della Redentore, il prossimo 18 di luglio, sabato, le prenotazioni per assistere allo spettacolo pirotecnico da terrazze, da altane private, insomma balconi dove si gode questo spettacolo unico al mondo, hanno raggiunto cifre record in poche ore. Quest'anno tutti vogliono andare a Venezia alla festa del Redentore.

conclusione anche i mondiali di calcio, c'è questo record, se ne sono stati stabiliti tanti di record, e questo negativo non so quanto ne siano felici, ed è stato portato a casa, si fa per dire, dalla Turchia, che in mondiali è andata a casa con una anomalia statistica. È la prima squadra dal 1966 a venire eliminata senza mai segnare, pur avendo tentato ben 62 tiri in porta, cioè loro praticamente hanno partecipato ai mondiali ma non hanno fatto manco un gol.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station.
5: Dicono

Torniamo a parlare di tecnologia, no? Perché io vado pazzo per queste cose e non vedo l'ora che arrivino anche da noi, e penso che il top della tecnologia sia l'auto a guida autonoma. E se andate online su YouTube trovate un sacco dei video. Adesso se vai in America, poi che ne so, San Francisco, Los Angeles, quei posti lì, puoi chiamare l'auto a guida autonoma, il taxi a guida autonoma arriva lì, ti porta a destinazione, costa anche meno di un taxi normale. Ecco, beh, però qualcosa di strano può capitare anche lì. Insomma, sappiamo, i nostri computer capita che si impallano, anche lì si impallano le auto. E questo bug del software di queste auto a guida autonoma negli Stati Uniti, non mi hanno scritto in quale città, ha mandato letteralmente in tilt alcune auto robotizzate che si sono bloccate agli incroci e hanno ostacolato anche il passaggio delle ambulanze, sono bloccato tutto il traffico, un macello.

0: Cambiamo completamente argomento e parliamo di collezionisti. Beh, so, ci sono collezionisti di mille cose, dai sassi ai francobolli, classico, le monete, c'è anche chi fa collezione, che ne so, di fossili, e qualcuno anche di animali strani. Ecco, tanto che le autorità australiane hanno chiuso un filone di indagine molto molto particolare, hanno sequestrato svariati esemplari di scarafaggi sibilanti del Madagascar, che già il nome così mi fa impressione. Lo scarafaggio sibilante, io ci avrei paura, ad averlo anche morto mi farebbe paura. E beh, c'è stato questo bizzarro contrabbando illegale di appunto sti scarafaggi schifosi ad opera di allevatori commerciali, cioè c'è gente che li alleva, li vende al mercato nero come se fossero oro, cose preziose, scarafaggi sibilanti, ma pensa un po' te.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
18: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
19: Sono le 15:01.
0: QRN Radio.
20: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Classic ass.
2: No, non lo so se la cosa può funzionare, ma io non penso, non penso sia andata bene questo 57enne bolognese che è stato fermato perché non utilizzava le cinture di sicurezza. Gli hanno fatto l'alcol test ed è risultato essere superiore di tre volte il limite. Ecco, ma lui ha tirato fuori una scusa singolare che, se poi fosse accettata dal giudice, davvero diventa qualcosa che potrebbe far scuola. Lui ha detto: io ho messo troppo aceto nell'insalata, non ho bevuto assolutamente vino, ma evidentemente ho esagerato con l'aceto, è aceto di vino, evidentemente era alcolico.

Ma oggi siamo molto romantici, eh? Allora parliamo anche di questo record del bacio per la giornata mondiale del bacio. Quando è stata? Un po' qualche settimana fa, ricordo. Una coppia ha provato a battere il record mondiale, che attualmente è di 58 ore di bacio ininterrotto. Cioè, ma come fai per 58? Cioè, dovrai pure andare al bagno, mangiare, vabbè, ti alimenti con una cannuccia da una parte, non so come funziona, però è interessante sta cosa. Il record è ancora quello lì. Questa coppia che voleva battere il record ha dovuto cedere alla stanchezza, cedendo ad un colpo di sonno dopo 58 ore. Per quanto uno sia innamorato, 58 ore sono davvero tante. We'll be right back.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

Beh, complimenti, questo potrebbe essere un alleato per chi deve stare attento un po' alle calorie, per chi magari come me dovrebbe perdere qualche chiletto. Ecco, il microonde, parliamo di tecnologia, hanno inventato il microonde che conta le calorie, si chiama Wab iChef, AI Chef, è un nuovo elettrodomestico smart, appunto, che grazie all'intelligenza artificiale va a vedere, analizza il cibo che c'è dentro, cioè che metti dentro nel microonde, lo cuoce e ne calcola anche automaticamente l'apporto calorico. Non male, devo dire.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

E questa è la nostra musica rinfrescante che ci vuole in questi giorni, dove un po' tutta Italia è sotto questa cappa di calore che non finirà presto, probabilmente almeno fino al 20 di questo mese, fino al 20 di luglio ci sarà sto tempo caldo, e soprattutto nelle isole, Sardegna con temperature che sfiorano e sfioreranno i 40 gradi, mannaggia, no, mio sogno, c'ho qualche amico che lo invidiavo perché in questi giorni in vacanza in Sardegna, ecco, non lo invidio più.

0: your radio station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24, giorno e notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

È davvero eroe, non si ferma mai, non si ferma mai. Un altro, possiamo dire, orgoglio italiano, insomma, uno che tiene alta la bandiera dell'Italia. Sto parlando di Rocco Siffredi, che a 62 anni è tornato a girare il suo nuovo film. Ecco, insomma, dove è regista, attore, performer, insomma, fa di tutto e di più, e questo proprio è il caso di dirlo. No, è curiosa questa intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, dove dice: guardate, a fare 62 anni, a fare a questa età le performance che facevo a 30 anni mi provoca la notte dei dolori alla schiena terrificante. Dice: però questa è l'unica differenza, per il resto sono come 30 anni fa. Ecco, vabbè, allora, il nuovo film di Rocco Siffredi si chiama Blue, e a quanto leggo, adesso non sono informatissimo su questa uscita, e non è il classico film hard, ma quello che lui chiama un film tradizionale, dove Rocco interpreta un padre che scopre la figlia adolescente pubblicare online i propri rapporti intimi con il fidanzato. Vabbè, staremo a vedere.

0: Ma questo forse è un segno dei tempi, non lo so, di come l'Italia sta cambiando. Seppure Rocco Siffredi si mette a fare film tradizionale, ma io finché non ho veduto questo film tradizionale, c'ho i miei dubbi. Va bene, dai, siamo ai saluti. Vi lascio aperto l'ombrellone con il fresco della nostra musica. Per quanto mi riguarda, torniamo assieme domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, in carreggiata esterna ci sono code a tratti tra Pontina e Appia. In carreggiata interna si rallenta tra svincolo a 24 Roma Teramo e la Rustica. Su via Tiburtina segnaliamo un incidente all'altezza di via Galileo Galilei, code a tratti tra la rotatoria di via della Tenuta del Cavaliere e al Buccione nei due sensi di marcia. Sulla via Pontina, a causa di un veicolo in avaria, ci sono code a tratti tra via Migliara 45 e via Migliara 47, direzione Terracina. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per una nuova giornata, per un nuovo appuntamento del nostro magazine, con all'interno tante notizie interessanti, ovviamente tanta musica da ascoltare. Fino a poco tempo fa, per modificare un video, no, servivano software, competenze e ore di lavoro finché poi non usciva come lo volevamo noi. Ora invece potrebbe bastare un click con un'intelligenza artificiale. Cercavi me.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

Creatori di video, creator all'ascolto, sicuramente sapete, no, che c'è una novità molto interessante che voglio raccontarvi di Google, che ha presentato Gemini Omni. È praticamente un modello pensato per creare e modificare video partendo da un testo e ovviamente da alcune immagini che tu invii, e se vuoi anche un audio. E praticamente c'è un'intelligenza artificiale che tramite quello che tu scrivi ti può creare immediatamente il tuo video. Ed è sicuramente un elemento che può semplificare tanto, no, il lavoro. Oggi ci sono tante persone che lavorano grazie a questo, grazie alla creazione di contenuti, e l'intelligenza artificiale in questo caso viene in aiuto proprio per toccare quel discorso: ma fa bene o non fa bene? Se usata intelligentemente, sicuramente ci può dare tanti altri strumenti per lavorare meglio, perché dà nelle mani di molte più persone degli strumenti avanzatissimi, ed è un'ottima iniziativa, ma apre anche una questione delicata. Se modificare un video diventa così facile, come distingueremo quello che è reale da quello che è stato ricostruito con l'intelligenza artificiale, che può essere, come abbiamo già detto, una macchina meravigliosa per raccontare delle storie, ma anche uno strumento potentissimo per confondere un po' le acque?

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: VRN Radio.

ci sono gli amici che si amano all'ascolto, ci sono i fidanzati o quelli sposati, no, marito e moglie. Una volta il matrimonio, cari amici di The Meg, si organizzava in chiesa o in comune o in una villa, in spiaggia, no? Ci sono tanti posti, tanti luoghi, poi in base anche alla scelta, alla preferenza dei due sposini. Qualcuno invece ha pensato, e se ci sposassimo tra divani, librerie e polpette svedesi? Tolgo la...

anche il matrimonio cambia sempre, no? Non è solo quello che abbiamo sempre vissuto in chiesa, che è il matrimonio tradizionale. Ci sono tanti altri modi, tanti altri posti dove due persone possono effettivamente decidere di sposarsi. Dobbiamo andare in Svezia. IKEA, che conosciamo un po' tutti, ha lanciato un'iniziativa decisamente curiosa per permettere ad alcune coppie di sposarsi direttamente dentro i suoi punti vendita. È una cerimonia civile, vera, con ufficiale, documenti, testimoni, tutto il necessario appunto per dire sì, sempre sì, per sempre sì, no? Come dice Sal Da Vinci. Solo che invece del grande salone elegante o comunque dello stress infinito che si può provare prima della realizzazione di questo giorno meraviglioso, anche del budget, no, che prende fuoco, il contesto è molto più semplice e accessibile, decisamente fuori dagli schemi. Quest'idea è perfettamente in linea con l'immagine del brand, cioè rendere pratico anche ciò che di solito sembra complicato, e in fondo racconta anche qualcosa del nostro tempo, no? Il matrimonio per molte persone non è più per forza il grande evento monumentale da organizzare come non lo so, una produzione cinematografica, una realizzazione di una serie televisiva, ma è qualcosa di più leggero, di più personale, sostenibile, no? Anche ironico. Ovviamente sposarsi in un posto del genere può sembrare assurdo, ma forse proprio per questo sta funzionando. Le domande sono altissime, sta prendendo tantissime persone che hanno deciso di farlo, di dire di sì proprio all'interno di questo luogo.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: The more you feel it.

Cari amici di The Mag, parliamo di Google Maps, che sta sperimentando una funzione che collega praticamente Street View all'intelligenza artificiale. In pratica l'idea è quella di prendere dei luoghi reali, quelli che già conosciamo perfettamente, che vediamo sulle mappe, e trasformarli in ambienti virtuali, esplorabili, quasi come se fossero degli scenari totalmente diversi, no? È come se ci trovassimo all'interno di un videogame. Tu scegli il punto sulla mappa, aggiungi uno stile, aggiungi un'atmosfera, magari un mondo fantasy, puoi farlo marino, desertico, surreale. L'intelligenza artificiale costruisce questo ambiente interattivo partendo appunto dalle immagini reali e tu puoi girare tranquillamente. La cosa affascinante è che non parliamo più solo di guardare una strada, parliamo proprio di attraversarla in una versione reinventata. È come se il mondo fisico diventasse una base di partenza per creare altri mondi, in questo caso non reali ma virtuali. Un quartiere può diventare un'avventura, una piazza può trasformarsi in una scena immaginaria, una città può essere riletta completamente dall'IA. La vita

0: frequenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: Mario.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, in carreggiata esterna ci sono code a tratti tra Pontina e Appia. In carreggiata interna per traffico si rallenta tra Flaminia e Salaria, proseguendo per un incidente ci sono code tra Tiburtina e La Rustica. Sulla Salaria si registrano code all'altezza di Villa Spada, in direzione del raccordo anulare, a causa dei lavori di ripristino del cavalcavia per l'inversione di marcia al chilometro 10.400, fino al 18 luglio resta in vigore la chiusura al transito veicolare del cavalcavia in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sulle rampe laterali. Su via Nomentana, a causa di un incidente, ci sono code a tratti tra il raccordo anulare e Sant'Alessandro verso Torlupara. Su via Tiburtina ha rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via Galileo Galilei. Permangono le code a tratti tra la rotatoria di via della Tenuta del Cavaliere e Albuccione, direzione Tivoli. Per traffico si rallenta su via Casilina tra Borghesiana e Finocchio, direzione San Cesario. Sulla via Pontina, a causa di un veicolo in avaria, ci sono code a tratti tra via Migliara 45 e via Migliara 47, direzione Terracina. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 17.
1: VRN Radio.
5: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che stai facendo?
7: Niente.
6: Come niente? Ti stai facendo una canna?
7: Beh?
6: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
7: Sì, e te che ne sai?
6: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
8: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
6: Butta via la droga, non la vita.
9: Sono le 20.
10: VRN Radio.
11: VRN Radio. Bellissima.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: o Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia al Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo Breve storia letteraria della mosca, arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
2: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiara Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte da accogliere, impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
3: Da leggere.
4: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata in attesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
5: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata. Si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sum. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.

vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without e Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Superg,

0: dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Ma che sei, scemo?
6: Io?
5: Tu, ascolta.
7: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
5: Pure tu sei scemo.
8: Ma io non fumo.
5: T'ho visto guidare senza casco.
9: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
5: Mi sono spiegato?
8: Ahi!
5: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
10: Sono le 22:01.
11: VRN Radio.
12: VRN Radio.

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.